tutti alla casba parlano di Fatma, che dovunque va col Gusla cosa fa da incantare pure Allah. Ed ognuno sta a sentir Fatma quando pizzica il suo Gusla. Il Pascià Barù, vecchio come il cuc, disse al grande Luc, mamma Luc, corri subito nel suc. Presto vola va, portami Fatma e vediamo se col Gusla

0: Faruk Pasha se atormentou com ingenuidade, disse a Lord Padma.
1: Torna na casba perché qua pel Pasha ci vuole altro che il gusla.
0: Oh, povero Baruch, disse il grande eunuco.

sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vivo.

una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te.